0: coraggio di vivere. Quello ancora non c'è. I giardini.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.